faccia tornare la vita da quella cubana buona sapina, poi domande dove la pullo ma subito sempre la sapina c'è da un'edicosa, dopo la sapina c'è tra i giornali, io

Tiziana, i posso cercare su Castotto 24 per il microfono, per il centro di Vatican, se si è andato a poter accompagnare, poi sono andato a poter accompagnare, senza ottenere per poi non sono andato a fare, per il posso cercare su Castotto 24 per il microfono, per il centro di Vatican, se si è andato a poter accompagnare,

0: E qui stanno, mi sono detto, due linee, allora, a parte che con le scuole, qui stanno, due scene, mi sono proprio lasciato, ma c'è il nostro pregio, la nostra moglie, ma guarda, non ho potuto discutere, ma è così.
1: E io ho moglie, io ho detto, ma si sono trovato, ma c'è, ti ho detto, ti ho detto, ti ho detto, ti ho detto, ti ho detto, ti ho detto, ti ho detto, ti ho detto, ti ho detto, ti ho detto, ti ho detto, ti ho detto, ti ho detto, ti ho detto, ti ho detto, ti ho detto, però io non so che cosa è la presa, io sono in casa, non so che cosa è la presa.
0: E solo, a me devo dire che è la causa, ma più perché non riesco a dire che non sto sentendo, cioè è di chiesa. Ho pensato di pure i piani qua, la guarda, una serie passa per me, poi devo guardare la mia. Io ho detto sto bene, il culo, a te, il culo, a te, il culo, a te, il culo, a te, il culo, a te, il culo, a te, il culo, a te, il culo, a te, il culo, ja se mal ich denke da ich muss schon mal auf die Seite der Kassen aber wir reisen in der Hunger und in High mal der Polizei an den Kurs und die Euro sind in der Hunger Sanz der Kompetenz der Mann nach Hami E quello che mi sono visto è stato qualcuno un tema di solito sono un gruppo di aiuto sono un gruppo di aiuto

0: ti ho saputo mangiare.
1: No,
0: per me non è esatto. Ecco, non ci sono tipo la... Qual è una cosa essere la una?
1: Cosa essere la?
0: Ah, diciamo, va bene.
1: E per appena, non lo posso parlare più se le la mangiare. Intanto che mi ha da,
0: ma non la mia ecco.
1: Thank you.

persone, più problema che la servendo, per cui poi quando si passerà, tra i quali abbiamo saputo il solo così, un'altra cosa, faremo il esatto, non stanno, io sono qui.

0: guarda, sarei tornare i salvisi.
1: Apri la sala, apri la sala, sarà che si vede un po' strada,

quando poi noi stavamo per fare la seconda di e ci distanziamo da Maria per arrivare a Tonga. E si possono anche di Vivaldi, ma pare di Valonza. E sto di Vivaldi, e tra Valonza. Di Vivaldi, allora, e tra un nome sentato di Valonza. Valdi, ma

0: saranno all'interno di una stessa parola Santa Città o Matà.
1: A certi bambini non viene con la linea su tutto se in corte scultura istanma pari degli diri pari catà modi se a barco di corte scu in istanma tu lo pari pari istanma una raicare in dosi chinata tu pari pari da un città che è nagri che usa sotto sotto una raicare pari cosa ma son per gomma ma ha fracata una sara gomma di la lungini corte scu in istanma otti tu lo pari pari istanma una sa modi se a barco di Kondagiri Lumbini Nashudurpasin Pradesu Tarai Bhubha Kati Satay Kondagiri Lumbini Kanali Nashudurpasin Pradesu Pahari Bhubha Kati Istama Ava Huri Kosami Sambhavana Sa Siya Yachana Kura Gatay Mosami Sanjibadikari
2: Kura Gatay Kura Gatay Kura Gatay Kura Gatay Kura Gatay Kura Gatay Kura Gatay Kura Gatay Kura Gatay Kura Gatay Kura Gatay Kura Gatay